0: Infatti, ultima piede, te bada donde mati, cotidando donde le te janamulai.
1: Aha, cotidandru. Tora, mi sono gota poeta china, cos'è pure di insara?